0: Da passo un bar?
1: Oh, perché... Da qua di do so, io già evi di remisù.
2: Che fa?
1: Già evi di remisù. Guarda com'è là. E' un tocco che fossi di erede. E' un tocco che ho ciò che si fa.